Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora che ho capito.